solo domattina, come non hai fatto ancora. E per poi farle cantare le canzoni che ha imparato, io le costruirò.